Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Questa cosa che tu arrivi e io inizio a sorridere non deve finire.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Guardare con gli occhi annebbiati di pianto l'acqua che scorre felice sotto gli archi di un ponte e decidere che non posso morire per te.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se sai come usarle, le parole possono tanto. Se sai come usarli, gli occhi possono tutto.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

Buongiorno, è martedì 15 di settembre 2026. Io vi auguro felicità e vi dico benvenuti al nostro quotidiano appuntamento con l'astrologia. Oggi la luna è nello scorpione grazie a Giove, e questa luna mi piace perché è accanto a Venere nello scorpione. Per voi dell'Ariete può essere quasi una festa dell'amore. Quella è una fase lunare veramente ottima, soprattutto per chi di voi è solo, per una ragione o per un'altra vuole adesso trovare qualcuno da amare. Bene, quella è una fase lunare che di sicuro porta qualcosa. Ecco, vado al Toro, non state molto bene oggi, il giorno inizia, risente poi ancora di questo disturbo della luna contro, soprattutto perché è vicina alla vostra Venere. Ecco, non perdete però un nuovo incontro in amore, perché la Venere, vi ho già detto e a tutti lo dico, quando va in opposizione, cioè nel segno che governa la coppia, può anche provocare un nuovo amore. Gemelli, per i soldi e anche per l'amore avete Urano, Plutone, Giove. Beh, devo dire agli altri, questo è molto difficile vincere adesso il segno dei Gemelli. Cancro, dico a tutto il pubblico che questa è la settimana di nuovi amori, quale che sia il vostro segno. Così anche al Cancro dico solo una cosa: di stare attento alla guida e durante i viaggi. Leone, iniziate la giornata dando uno sguardo però alla salute, specie verso sera quando Venere si congiunge con la luna. Molto fastidiosa entrambi per le donne. Andate pure incontro a un amore che vi ama anche quando siete un po' nervosi, dai, dico così. Vergine, incredibile questo momento astrale per l'amore. Chi nasce sotto il segno della Vergine, ma non perdete tempo, perché poi la luna sarà in Sagittario, nuovamente la famiglia, figli, affari. Che noia, che noia, che noia. Bilancia, come si voleva dimostrare, gli sbagli degli altri portano l'acqua al vostro mulino, ma voi dovete essere veloci, scattanti, se volete prendere al volo una occasione che vi offre Mercurio. È fuori discussione un aumento delle entrate, non c'è bisogno di pensare però continuamente a questo lavoro, a questi affari, eccetera. Soltanto voi giovani che studiate dovete sempre essere concentrati, perché adesso, questo autunno e l'anno prossimo, si costruisce il vostro futuro. Voi adulti invece avete un passato che dovete cancellare, se vi riesce, oppure non pensarci troppo. Ecco, Scorpione, c'è veramente un salto in alto che vi aspetta e lo dovrete fare, ma nemmeno Gianmarco Tamberi riuscirebbe al primo tentativo, Scorpione. Quindi bisogna tentare, ritentare, tentare, e poi alla fine si vince, si diventa campioni. In amore siete da mo campioni. Vado al Sagittario, rilassatevi e siate curiosi di quello che vi riserva la vita, di quello che vi riserva il destino. Capricorno, incontri importanti per il lavoro, arricchisce gli incontri sociali, ma ancora più spesso
produce una passione in amore insieme a Venere, che veramente anche per voi, come per il Cancro, questa notte non finirà. Acquario, è anche possibile che questa Venere porti all'uomo Acquario una riuscita per mezzo dei favori che riceve da una donna. Però voi dovete adesso verificare se qualcosa è cambiato nella vostra relazione di amore. Ed infine Pesci, incredibilmente bella la sfera d'amore, la vita coniugale, Luna e Venere, due giorni in Scorpione, ma sono un sogno di amore, di poesia, di evasione, di umanità. Transiti questi ideali per quelli di voi che cercano posti, che cercano possibilità di guadagno fuori dal territorio nazionale, che vogliono esplorare nuovi mari, trovare nuove isole. Grazie della vostra attenzione. Io auguro ai Pesci, alla Vergine, di trovare una nuova isola di felicità. Pensiero delle stelle e dell'attrice comica Michela Tamburino. Le belle vivono un delirio di onnipotenza e più alto è il loro volo, più dolorosa sarà la loro caduta. Quanto è vero!

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Siamo pronti per una nuova sveglia, pronti o quasi ad affrontare questa giornata. Noi diciamo che ci proviamo, ecco, senza aspettative. Tentiamo, come sempre, di iniziare con calma dagli auguri. Oggi la Chiesa festeggia la Beata Vergine Maria Addolorata. Ora, non sapendo bene a chi fare gli auguri come onomastico, andrei direttamente sul sicuro facendo quelli di compleanno. Tanti auguri ai nati oggi e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio il 15 settembre. Nel 1890 nel Devonshire nasceva la signora del giallo, Agatha Christie, che ad oggi è la scrittrice inglese più tradotta in tutto il mondo, pare sia seconda soltanto al grande William Shakespeare, per dire. E a proposito di Inghilterra, facciamo gli auguri al principe Harry, che festeggia a casa perché dopo la parentesi americana è tornato a vivere con la famiglia nel Regno Unito, ma Re Carlo non perdona, ha fatto sapere insomma che Harry e Meghan resteranno fuori dalla famiglia reale attiva e che il trattamento di Sua Altezza Reale continuerà ad essere sospeso. E poi passiamo al cinema e facciamo gli auguri oggi ad uno dei registi più discussi di Hollywood, vincitore di un sacco di Oscar, che festeggia un compleanno tondo tondo oggi, 80 anni. Auguri a Oliver Stone. E oggi per festeggiarlo potremo recuperare quello che da tutti è considerato un capolavoro assoluto, cioè Platoon. E poi ricordiamo oggi il grande Fausto Coppi, soprannominato il campionissimo o l'airone, considerato uno dei più grandi e popolari ciclisti di tutti i tempi. E infine passiamo a vedere cosa è accaduto di 15 settembre da ricordare. Era il 1830 quando fu inaugurata la celebre ferrovia Liverpool-Manchester, la prima linea ferroviaria al mondo a vapore per passeggeri e merci.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Nella mia vita tu sei stato il passo più importante che le mie gambe abbiano mai fatto.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Non chiedi

0: Un angelo disteso al sole di Eros Ramazzotti su Dimensione Sono Soft. E godiamocelo tutto il sole di oggi, perché dovrebbe splendere per tutta la giornata, perché poi da domani dovrebbe arrivare qualche perturbazione. Ma non sono io a dare le informazioni giuste, sentiamo tra poco gli amici, gli esperti di Trebi Meteo che ci diranno tutto.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
4: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
7: Auto Rigol di...
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
15: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher, incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
16: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39 zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
20: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
21: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
22: Attende un martedì con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia, qualche velatura sole in transito su Alpi e Prealpi. Clima caldo ed estivo con punte massime che a Milano e Torino toccheranno anche i 28-29 gradi. Vi anticipo che poi da mercoledì il tempo sarà in peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà rovesci e temporali, specie dal pomeriggio e a partire dai rilievi. Ma per

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sienna Spyro con Die on This Hill su Dimensione Suono Soft. Tra poco parleremo di attivismo ambientale, perché oggi è una giornata importante, oggi è il Greenpeace Day e quindi dovremo tutti fare una scelta magari un po' più green per rispettare ancora di più il nostro pianeta, perché ce n'è veramente, ma veramente bisogno.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: stamattina parliamo di attivismo ambientale. Lo so, è un parolone, pensiamo subito probabilmente alle manifestazioni di piazza o ai gesti eclatanti, ma in realtà dobbiamo essere consapevoli che l'attivismo ambientale si nutre soprattutto delle nostre piccole decisioni quotidiane, quelle più silenziose. E ne parliamo oggi perché oggi è il Greenpeace Day e quindi fermiamoci un attimo a valutare la nostra impronta ecologica e soffermiamoci soprattutto sul potere che abbiamo tutti noi come singoli individui, perché il nostro gesto di oggi potrebbe essere sì micro ma molto attivo. Se poi sommiamo tutti i gesti insieme, ecco lì che arriva la differenza. E allora oggi, per celebrare questa giornata, scegliamo un'azione green concreta da adottare, come per esempio potrebbe essere mangiare solamente a base vegetale, oppure ridurre a zero l'uso di plastica monouso, o ancora non prendere la macchina e spostarci solamente a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. E poi vedrai che staremo anche meglio, perché te lo dico, è scientificamente provato che prendersi cura dell'ecosistema trasmette un forte senso di responsabilità e di efficacia che poi si riflette positivamente sul nostro benessere psicologico. E infatti sapere di fare la cosa giusta per la terra genera quella che gli psicologi chiamano soddisfazione prosociale, cioè vivere consapevoli di aver agito anche per il benessere della comunità ci fa stare poi sicuramente meglio. E allora dai, cerchiamo di non sottovalutare mai il valore dei nostri comportamenti. Quando milioni di persone compiono un piccolo gesto consapevole tutte insieme, ecco, la direzione del mondo può a quel punto cambiare davvero.
1: Dimensione suono soft.

0: qui il sospiro ci sta tutto, perché si parla d'amore, una lunga storia d'amore di Gino Paoli, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, che in realtà è un brano che ci insegna che anche se le storie d'amore finiscono, magari dentro di noi rimane comunque un amore, una forma d'amore che durerà per sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata dalla redazione, buon martedì da Fabrizio Gaias. Obiettivo: evitare il blocco dei diesel Euro 5 dal 1 di ottobre, così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il vice premier Matteo Salvini, ieri da Milano ha annunciato di farsi portavoce per la deroga in tutta la pianura padana. Il giudice di sorveglianza dice no al differimento della pena o ai domiciliari per il gioielliere Mario Roggero, che rimane in carcere a Bollate in attesa della decisione sulla grazia. È stato condannato a 14 anni e 9 mesi, lo ricordiamo, per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e ferito un terzo a Grinzane Cavour. Danni e interventi per oltre 32 milioni e mezzo di euro per l'ultimo nubifragio, il bilancio del sindaco di Cremona, Andrea Virgilio. Si è chiusa la quarta di Serie A di calcio, come Parma 2-1, Torino Roma 0-2, Inter Udinese finita 5-3. Oggi e domani lo sciopero dei medici di famiglia, visite e ricette a rischio a Roma alle 12.30 e funerale di Stato in forma laica per Emma Bonino. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Proseguiamo questa sveglia insieme di martedì 15 settembre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Ma tu lo sai che esiste una carta Pokémon che vale 1 milione di euro? E no, non ho sbagliato a fare i conti, giuro, vale 1 milione di euro e non è ovviamente una carta di credito. È una delle carte più rare al mondo, si chiama la No Rarity Symbol ed è la prima stampa giapponese del 1996 e questa carta sarà possibile vederla da domani a Milano, quindi dal 16 fino al 18 settembre, perché verrà esposta all'edicolina di Piazza Santo Stefano, trasformata per l'occasione in un piccolo paradiso per collezionisti appassionati. La carta, ovviamente, neanche a dirlo, sarà dentro una teca di sicurezza, perché è come se fosse un piccolo grande gioiello. Però l'iniziativa non riguarda soltanto questo pezzo da collezione. In questi tre giorni sarà possibile portare le proprie carte e farle valutare dagli esperti, che racconteranno anche rarità, caratteristiche e valore di queste carte così ambite e collezionate. E questa forse è la parte più curiosa, perché quelle che noi credevamo delle semplici carte per bambini, in realtà negli anni sono diventate dei veri gioielli. E la differenza tra "ma che bella carta" e "guarda, questa carta vale un milione sta proprio negli anni che sono passati. Quindi ti direi, se a casa in qualche cassetto pensi di aver lasciato, dimenticato una carta Pokémon, o tuo figlio o tua figlia l'ha lasciata lì per sbaglio, vai a controllare, perché in casa potresti avere un piccolo grande tesoro.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Tra i soavi e delicati profumi dei fiori e l'avvolgente calore di un sole appena sorto, vorrei dolcemente sussurrarti che ti amo, mentre ti sveglierai tra le mie braccia.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Oh,

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: perché potremmo ritornare.
1: Tiziano Ferro su Dimensione Suono Soft. Questa notte, ora italiana, sono andati in scena gli Emmy Awards, che sarebbero un po' i corrispettivi degli Oscar per la TV americana, quindi sono state premiate le varie serie e i vari attori, ma è stato premiato anche Michael J. Fox in un momento molto commovente, perché lo sappiamo tutti, Michael J. Fox ormai da tanti anni è malato di Parkinson. Lui è salito sul palco, ha preso la standing ovation e ha ritirato il premio Bob Hope Humanitarian Award per il lavoro che ha fatto con la sua fondazione, con cui pensa ha raccolto più fondi di tutti al mondo per la ricerca proprio sul Parkinson.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
9: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
8: Anticipo zero?
9: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
13: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
14: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
13: MCA, materassi da 50 anni.
15: Aperitivino?
16: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
17: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
18: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
20: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
21: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
22: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
23: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
22: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
22: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
10: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
24: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
25: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
26: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
27: Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia, qualche velatura sole in transito su Alpi e Prealpi. Clima caldo ed estivo con punte massime che a Milano e Torino toccheranno anche i 28-29 gradi. Vi anticipo che poi da mercoledì il tempo sarà in peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà rovesci e temporali, specie dal pomeriggio e a partire dai rilievi. Ma per tutti i dettagli restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: canterai.
1: Ovunque sarai su Dimensione Suono Soft di Rama, che devo dire ha iniziato alla grande il suo nuovo percorso da giudice di X Factor del talent musicale condotto da Giorgia, e devo dire che dopo un'emozione iniziale si è subito sciolto e sta facendo il suo, perché poi di fatto è un cantante che conosce molto bene la musica e quindi riesce a dare giudizi molto molto giusti e precisi.
2: La radio del benessere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: visto che la scuola è appena riniziata, stamattina parliamo di bambini, perché da anni l'UNICEF valuta il benessere dei bambini e stila una classifica. E al vertice di questa classifica, da ben 19 anni, ci sono i bambini dei Paesi Bassi. Ecco, sono loro i bambini più felici al mondo. E ovviamente uno si chiede, ma perché? Ma come fanno a stare così da tanto tempo al vertice di questa classifica? E la risposta è interessante, perché in parte parla anche di noi, perché dietro il modello educativo olandese c'è una pedagogista italiana che conosciamo molto bene, che è Maria Montessori. Ecco, in Olanda il suo approccio è entrato molto più profondamente nel sistema scolastico rispetto a qui da noi, e le differenze tra la loro e la nostra scuola, devo dire, fanno parecchia impressione. Per esempio, fino ai 12 anni loro non hanno voti numerici, ma non solo, non hanno neanche compiti a casa, perché l'idea è quella di ridurre la pressione e lasciare spazio alla curiosità, alla creatività, proprio al piacere di imparare. E poi c'è l'autonomia. In alcune scuole, come l'Agorà, non ci sono nemmeno le classi tradizionali organizzate come le conosciamo noi. No, ogni ragazzo costruisce il proprio percorso e l'insegnante semplicemente lo accompagna. E poi l'autonomia ovviamente continua anche fuori dalla scuola, perché i bambini ancora giocano all'aperto, vanno in bicicletta, fanno piccole commissioni, insomma, non vengono trattati come dei piccoli adulti da proteggere da ogni cosa, ma come persone che devono imparare gradualmente a cavarsela. E poi c'è anche l'educazione alle emozioni, che non è una materia a parte, ma entra proprio nella vita quotidiana della scuola. Ecco, mettiamo tutte queste cose insieme e forse capiamo perché i bambini olandesi sono così felici, e forse dovremmo anche iniziare a farci qualche domanda in più, a chiederci: ma noi stiamo educando i nostri figli a prendere dei bei voti o a stare bene nella vita?
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso. Spera.

0: ogni volta di Antonello Venditti su Dimensione Suono Soft, che lui stesso ha definito la sua più bella canzone d'amore, che idealmente chiude una trilogia sull'amore, che è formata da Ricordati di me, Amici mai e poi questa. E con questa canzone, che probabilmente abbiamo cantato insieme perché è una di quelle canzoni che conosciamo a memoria da tutta una vita, adesso siamo pronti a voltare pagina, ad iniziare una nuova ora, ma non prima di aver ascoltato insieme le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata, buon martedì dalla redazione da Fabrizio Gaias. Evitare il blocco di diesel Euro 5 dal 1 di ottobre. Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini da Milano annuncia di farsi portavoce per la deroga. La misura in Lombardia riguarda le città con più di 100.000 abitanti, anche se a Milano è già presente il provvedimento Area B. A Milano non più domiciliari ma obbligo di dimora per il PR accusato di stupro a Ferragosto su una ragazza che si era appartata con lui fuori da una discoteca. Via Torino a Milano di nuovo percorribile, i lavori iniziati il 10 marzo si sono conclusi nei tempi, il tram della linea 3 torna sulla strada, ora in parte ricoperta di asfalto rosso, almeno per il 60% della sua interezza. Il calcio si è chiuso alla quarta di Serie A, Como Parma 2-1, Torino Roma 0-2, Inter Udinese 5-3, Roma e Inter guidano la classifica. Drone sullo spazio aereo lituano, ad abbatterlo sono stati i caccia italiani. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Ultima ora di sveglia con me per oggi qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Te lo dico, c'è un modo bellissimo per fare un viaggio nel passato senza prendere una macchina del tempo, perché purtroppo te lo dico, ancora le devono inventare. Comunque basta salire su un treno storico per viaggiare nel tempo e lo si può fare dalla scorsa domenica, perché sono ripartite in Lombardia le corse dei convogli d'epoca di Trenord. Quindi 8 appuntamenti per viaggiare verso Como, Laveno Mombello, Asso e lungo il lago d'Iseo. E attenzione, perché qui non è che parliamo semplicemente di treni vecchi, no, ci sono carrozze costruite tra il 1924 e 25 con interni in legno e sedili di velluto rosso, più locomotive storiche degli anni 20 e 40. E durante il viaggio ci sono anche musicisti, personaggi in costume e performance teatrali. Insomma, sali a Milano Cadorna e per qualche ora puoi dimenticarti completamente del 2026, puoi viaggiare senza notifiche, niente call, al massimo c'è un signore in costume che ti chiede il biglietto. Le date in totale, dicevo, sono 8 fino a dicembre, con destinazioni tra lago, montagne e piccoli borghi. Beh, mi sembra una bella occasione per staccare totalmente la spina e lasciarsi trasportare lungo i binari del tempo.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Amare è una parola scritta in pochi centimetri, ma ricca di sentimenti che aiutano la nostra anima chi ama ha un'anima.

0: perdere.
1: Mi fido di te, su Dimensione Sono Soft, di Jovanotti, che lo scorso weekend ha concluso il suo tour estivo, che è stato un grandissimo successo, ma insomma non avevamo dubbi. E la festa è finita a Roma, nella sua Roma, nella splendida cornice del Circo Massimo, con oltre 100.000 spettatori. Insomma, Lorenzo non sbaglia mai un colpo, e devo dire che il suo carisma, la sua bravura, la sua empatia riescono a conquistare sempre tutti.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Pronti a ripartire?
6: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
5: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
6: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
7: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
8: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
13: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Carriole, carriole, carriole.
15: Ma non era parole?
14: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
15: Un capolavoro senza tempo.
14: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
15: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
16: Brico OK, più
0: vicino a te.
16: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
17: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
18: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
17: Photon, i solidi pick-up.
18: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
17: Changan, le auto super tecnologiche.
18: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
17: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
19: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
20: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: dedicata a tutti coloro che vogliono provare a dare un senso alla giornata già dalle prime ore del mattino. Vasco Rossi con questo pezzo meraviglioso che si intitola proprio Un senso. Però per dare il senso vero alla nostra giornata dobbiamo, secondo me, ascoltare i consigli di Branco. E allora eccolo qui, sentiamolo segno per segno.
1: Buongiorno, è martedì 15 di settembre 2026. Io vi auguro felicità e vi dico benvenuti al nostro quotidiano appuntamento con l'astrologia. Oggi la luna è nello scorpione grazie a Giove, e questa luna mi piace perché è accanto a Venere nello scorpione. Per voi dell'Ariete può essere quasi una festa dell'amore. Quella è una fase lunare veramente ottima, soprattutto per chi di voi è solo, per una ragione o per un'altra vuole adesso trovare qualcuno da amare. Bene, quella è una fase lunare che di sicuro porta qualcosa. Ecco, vado al Toro, non state molto bene oggi, il giorno inizia, risente poi ancora di questo disturbo della luna contro, soprattutto perché è vicina alla vostra Venere. Ecco, non perdete però un nuovo incontro in amore, perché la Venere, vi ho già detto e a tutti lo dico, quando va in opposizione, cioè nel segno che governa la coppia, può anche provocare un nuovo amore. Gemelli, per i soldi e anche per l'amore avete Urano, Plutone, Giove. Beh, devo dire agli altri questo, è molto difficile vincere adesso il segno dei Gemelli. Cancro, dico a tutto il pubblico che questa è la settimana di nuovi amori, quale che sia il vostro segno. Così anche al Cancro dico solo una cosa, di stare attento alla guida e durante i viaggi. Leone, iniziate la giornata dando uno sguardo però alla salute, specie verso sera quando Venere si congiunge con la luna. Molto fastidiosa entrambi per le donne. Andate pure incontro a un amore che vi ama anche quando siete un po' nervosi, dai, dico così. Vergine, incredibile questo momento astrale per l'amore. Chi nasce sotto il segno della Vergine, ma non perdete tempo, perché poi la luna sarà in Sagittario, nuovamente la famiglia, figli, affari. Che noia, che noia, che noia. Bilancia, come si voleva dimostrare, gli sbagli degli altri portano l'acqua al vostro mulino, ma voi dovete essere veloci, scattanti, se volete prendere al volo una occasione che vi offre Mercurio. È fuori discussione un aumento delle entrate, non c'è bisogno di pensare però continuamente a questo lavoro, a questi affari, eccetera. Soltanto voi giovani che studiate dovete sempre essere concentrati, perché adesso, questo autunno e l'anno prossimo, si costruisce il vostro futuro. Voi adulti invece avete un passato che dovete cancellare, se vi riesce, oppure non pensarci troppo. Ecco, Scorpione, c'è veramente un salto in alto che vi aspetta e lo dovrete fare, ma nemmeno Gianmarco Tamberi riuscirebbe al primo tentativo, Scorpione. Quindi bisogna tentare, ritentare, tentare, e poi alla fine si vince, si diventa campioni. In amore siete da mo' campioni. Vado al Sagittario. Rilassatevi e siate curiosi di quello che vi riserva la vita, di quello che vi riserva il destino. Capricorno, incontri importanti per il lavoro, arricchisce gli incontri sociali, ma ancora più spesso produce una passione in amore insieme a Venere, che veramente anche per voi, come per il Cancro, questa notte non finirà. Acquario, è anche possibile che questa Venere porti all'uomo Acquario una riuscita per mezzo dei favori che riceve da una donna. Però voi dovete adesso verificare se qualcosa è cambiato nella vostra relazione di amore. Ed infine Pesci, incredibilmente bella la sfera d'amore, la vita coniugale, Luna e Venere, due giorni in Scorpione, ma sono un sogno di amore, di poesia, di evasione, di umanità. Transiti questi ideali per quelli di voi che cercano posti, che cercano possibilità di guadagno fuori dal territorio nazionale, che vogliono esplorare nuovi mari, trovare nuove isole. Grazie della vostra attenzione. Io auguro ai Pesci, alla Vergine, di trovare una nuova isola di felicità. Pensiero delle stelle e dell'attrice comica Michela Tamburino. Le belle vivono un delirio di onnipotenza e più alto è il loro volo, più dolorosa sarà la loro caduta. Quanto è vero!

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Non c'è voce migliore, secondo me, con cui chiudere queste tre ore di Sveglia Insieme. Eh sì, perché siamo arrivati alla fine. Questa era Giorgia con Come Saprei su Dimensione Suono Soft e tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Un'altra sveglia è andata, ma mi dispiace dirti che è solamente l'inizio. Abbiamo adesso tutta la giornata da affrontare, però con la sveglia andata bene, secondo me poi tutta la giornata può prendere la piega giusta e speriamo che questa sveglia sia andata bene. Comunque la mattinata può prendere lo stesso la piega giusta, perché adesso arriva la compagnia e la simpatia di Francesco Cavuoto fino alle 13. E allora ti lascio con lui, ti auguro una splendida giornata e ti do appuntamento a domani mattina. Se vorrai di nuovo svegliarti con me, sai che mi troverai qui tra le 6 e le 9 come sempre su Dimensione Suono Soft. Io sarò qui ad aspettarti, raggiungimi pure quando vuoi. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Dal 1 di ottobre il blocco dei diesel Euro 5 nell'area padana. In Lombardia riguarda le città con più di 100.000 abitanti, anche se a Milano è già in vigore area B. La regione pensa ad un meccanismo a chilometri legato al move-in. Oggi primo giorno di scuola in altre 6 regioni italiane, tra i banchi anche i ragazzi dell'Emilia Romagna. Danni e interventi per oltre 32 milioni e mezzo di euro per l'ultimo nubifragio che ha colpito la città di Cremona e il bilancio del sindaco Andrea Virgilio. Alle 10 al Pirellone la premiazione dell'Olimpia Milano. Nella scorsa stagione ha conquistato il triplete, il 32esimo scudetto, la nona Coppa Italia, la sesta Supercoppa. Il campionato torna dal weekend del 26-27 settembre. Il calcio: si è chiusa la quarta di Serie A, Como Parma 2-1, Torino Roma 0-2, Inter Udinese 5-3, a guidare la classifica Inter e Roma. Oggi e domani lo sciopero dei medici di base in Italia. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
6: E voilà, è già martedì e quindi lo spauracchio dell'inizio settimana è già bello che superato da 24 ore. Buongiorno, questa è la radio del benessere, io sono Francesco Cavuoto, il conduttore del benessere. Massaggi, messaggi olistici, facciamo un po' di tutto qui su Dimensione Suono Soft. Per le prossime 4 ore niente massaggi, ma abbiamo Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience con Beppe Pellegrino che ci farà esplorare ogni angolo del pianeta terracqueo e ovviamente la grande musica, i successi soft di ieri, di oggi e di domani della radio che scegli per ricaricarti e rigenerarti, e di questo martedì, di questi tempi, ce n'è davvero bisogno. Si parte come sempre, come ogni ora, con una grande voce del cinema e un aforisma d'amore per addolcirti la giornata. E allora via, dolce dolce come zucchero, vai!
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: was just like a song when we were young.
1: Adele con When We Were Young. Dimensione su Onosoft, ancora buon martedì, oggi è il 15 di settembre. Questa è Dimensione su Onosoft e tra poco torniamo live in diretta con Beppuzzo Pellegrino, la sua Travel Experience.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadie.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigol!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
12: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Photon, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
15: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
18: I D insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
22: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
23: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
24: Dimensione suono soft.

0: Madonna con Frozen ci accompagna all'appuntamento con Travel Experience, gli appunti di viaggio, le sue foto, i suoi racconti, quelli che Beppe Pellegrino, insomma, produce dopo i suoi viaggi in giro per il mondo. Dove ci accompagnerà oggi? Scopriamolo.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, ci sono luoghi bellissimi. Ve l'ho raccontato in tutti questi anni, tutti quelli che ho visto, più volte, meno volte, per una volta o per centinaia di volte. Bello, la parola bello, entusiasmante, non so come dirlo più, in radio è complicato. Vorrei solo farvi vedere l'espressione di gioia, di allegria. E anche se andiamo in un posto oggi molto ventoso, secondo me è bello anche questo, si chiamano Faroe. Il clima in questo paese non è un dettaglio, se come da altre parti, è proprio un compagno di viaggio, quindi io e il vento ci siamo accompagnati durante questo viaggio alle Faroe, nell'Atlantico settentrionale. Sono un arcipelago formato da 18 isole che si trovano tra Scozia e Islanda. Le montagne sono verdi, le scogliere sono altissime e l'oceano domina il paesaggio. Qui abbiamo fatto qualche piccola immersione per vedere qualche animale un po' particolare, qualche foca, qualche seals, che insomma qua vive in maniera ricca di pesce, vive bene, mangia, pancia gonfia, sempre serena. Qui il vento cambia tutto, ovviamente, può modificare i programmi di una giornata, rendere difficile un collegamento in barca o trasformare un cielo sereno in una tempesta nel giro di pochi secondi, minuti, insomma, all'improvviso, badam. E proprio questo rapporto con la natura ha creato una cultura particolare. Infatti, ho imparato guardando e osservando gli abitanti che per secoli hanno vissuto grazie alla pesca e all'allevamento delle pecore, che sono così numerose da essere diventate quasi il simbolo delle isole. Pensate, quando non pescano, allevano le pecore. Ma strani, no? Un po' come in Sardegna, diciamo. Nei piccoli villaggi le case sono tutte con tetti ricoperti d'erba, si percepisce ancora un senso di comunità molto forte, di amicizia. Si conoscono tutti, insomma, sono quattro gatti in questo posto, insomma, poco. È un posto, secondo me, dove il silenzio non è assenza di qualcosa, proprio è la presenza. Qui non parla nessuno. La presenza del mare, degli uccelli, del vento che attraversa le montagne sono gli unici rumori che si sentono in queste isole. Le Faroe, secondo me, ricordano che esistono ancora luoghi dove l'uomo non ha completamente imposto il proprio ritmo alla natura, ma è viceversa. E forse è proprio per questo che hanno un fascino così difficile da spiegare. Quindi, indi per cui, se per caso vincete un premio, avete qualche soldino, siete stufi dei soliti viaggi, perché un bel viaggio in Norvegia non fa male a nessuno? Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Renato Zero, Si sta facendo notte, canzone che chiude la prima ora insieme in questa mattinata, in questo martedì, su Dimensione Suono Soft, sulla radio del benessere. Tra poco l'informazione, poi nella prossima ora l'ora delle Good Life.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un ambiente della sicurezza energetica, sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moka Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moka Auto. Scoprila su mokautogroup.com.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buona giornata e buon martedì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. I vigili del fuoco di Alessandria e Novi Ligure al lavoro nella notte nel torrente Scrivia dopo l'incidente di ieri sulla 7 alla Milano-Genova. Un mezzo furgonato ha urtato il ponte prima di Serravalle in direzione di Milano, trasportava fusti di vernici bicomponenti. A Milano ieri un albero è caduto in piazza Risorgimento colpendo tre passanti, era già stato segnalato come pericolante. Via Torino a Milano di nuovo percorribile, i lavori iniziati il 10 marzo ai binari si sono conclusi nei tempi, il tram della linea 3 torna ora in strada, in parte questa strada è ricoperta di asfalto rosso. Alle 10 al Pirellone a Milano la premiazione dell'Olimpia Milano nella scorsa stagione ha conquistato il triplete, 32esimo scudetto, nona Coppa Italia e sesta Supercoppa, il campionato torna dal weekend del 26-27 settembre. E poi ci sono i posticipi della quarta di Serie A con le vittorie di Como, Roma sul Torino e Inter. Emma Bonino alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica, ci saranno anche Meloni e Mattarella. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Qual è l'ultima cosa inutile che hai imparato per il tuo lavoro e per la tua vita? Che ne so, una costellazione, una parola giapponese, come vive un polpo, come costruivano le piramidi? Se la risposta è boh, tra poco ti propongo un esperimento da 15 minuti. Ne parliamo tra pochissimo in quest'ora all'interno delle nostre Good Life. Toni Braxton, Unbreak My Heart, canzone che apre le danze in questa nuova ora e prima ancora Beatrice Margiotti, voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
16: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Un amore crollato, ricostruito, cresce forte, leggiadro, grande più di prima.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Morociba, Rome was a bit in the day, Dimensione suono soft, tutte le cose inutili che abbiamo imparato nella vita e nel lavoro. Tra pochissimo ti chiedo il perché, come mai, esperimento da 15 minuti all'interno delle Good Life, stai lì.
1: Test musica soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test musica soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
14: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
15: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
14: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
15: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
14: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
16: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
17: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
19: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
20: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Photon, i solidi pick-up.
20: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
20: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
21: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
22: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
23: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
22: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
23: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
24: Rigol di... A Milano dal 1906.
25: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
26: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: prima ti ho chiesto qual è stata l'ultima cosa che hai imparato senza averne realmente bisogno, perché oggi abbiamo una possibilità abbastanza incredibile, no? Prendiamo il telefono e possiamo scoprire come funziona un buco nero, imparare 10 parole in cinese, visitare virtualmente un museo a Tokyo, capire perché migrano le balene. Abbiamo praticamente l'intera conoscenza umana in tasca e noi vediamo per la settima volta questo video del cane che si spaventa quando starnutisce. Mi sembra abbastanza coerente. Esiste però un'espressione interessante, si chiama curiosità intenzionale, vuol dire decidere volontariamente di entrare in un argomento che conosci pochissimo. Ne scegli uno, per esempio i bonsai, l'astrofisica, gli etruschi, le api, il jazz, la Corea, e gli dedichi 15 minuti, un podcast, un documentario, un buon articolo, perché quando impariamo qualcosa di nuovo, il cervello deve creare e rafforzare i collegamenti e aggiornare quello che già sa, quindi mettere insieme informazioni. Questa capacità di modificarsi con l'esperienza si chiama neuroplasticità e ci accompagna per tutta la vita. E c'è anche un vantaggio meraviglioso: per 15 minuti puoi essere completamente incompetente, che da adulti capita sempre meno, no? Vogliamo già sapere, già capire, già avere un'opinione, già dare delle risposte quando ci vengono richieste, e qui invece puoi tranquillamente scoprire che Saturno potrebbe galleggiare nell'acqua se trovassimo una vasca abbastanza grande e pensare: ma guarda, questa proprio mi mancava. Domani magari scopri perché i fenicotteri sono rosa, dopodomani come dormono i delfini, e tra una settimana sei diventato quella persona insopportabile che a cena dice: a proposito di polpi, lo sapete che hanno tre cuori? È il prezzo della cultura, amici. Allora oggi regaliamoci 15 minuti di curiosità. Scegli qualcosa che sta completamente fuori dal tuo mondo e vai a vedere cosa c'è, perché ogni tanto è bello imparare qualcosa anche senza sapere ancora a cosa ci servirà. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: si chiama anche Fragile, porta la firma di Elisa, la canzone che chiude la prima metà di questa mattinata in questo martedì su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'informazione, poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
2: Dual Motor Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Buon gustaio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Dal 1 di ottobre il blocco di diesel Euro 5 nell'area padana, in Lombardia, riguarda le città con più di 100.000 abitanti, anche se a Milano è già in vigore area B. La regione pensa a un meccanismo a chilometri legato al move-in. Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna hanno raggiunto gli obiettivi con misure alternative. Il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio del 2018, l'ex responsabile dell'unità di Brescia, l'AV1, Marco Albanesi, condannato in primo grado a 5 anni e 3 mesi, ha chiesto il concorso dato in appello per la rideterminazione della pena nel processo di secondo grado iniziato oggi a Milano. In primo grado Albanesi fu l'unico condannato, mentre furono assolti gli altri imputati, tra cui l'ex amministratore delegato RFI Maurizio Gentile e la stessa azienda. Nell'incidente 3 morti e 100 feriti. Il calcio si è chiusa la quarta di Serie A. Como Parma 2-1, Torino Roma 0-2, Inter Udinese è finita 5-3 e adesso spazio a Enrico Mentana.
13: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
15: In questa fase tanto ci lega alla guerra di Ucraina, in senso stretto, perché la guerra è una fase cruciale. Ieri Trump ha annunciato che c'era un accordo per cui la Russia e l'Ucraina si impegnavano a non colpire reciprocamente impianti energetici. E quell'annuncio di Trump, come tutti temevano, visti i precedenti, è durato lo spazio di una giornata. Stanotte si è saputo di due attacchi a stazioni di servizio in Ucraina da parte russa con i droni. Ma non c'è soltanto questo, ci sono le nuove azioni offensive attribuite alla Russia. Sono stati proprio due caccia italiani in missione nella NATO a colpire e abbattere un drone che era entrata nei cieli della Lituania, ed è un drone quasi certamente, aspettiamo la conferma ufficiale ovviamente, di fabbricazione e di utilizzo russo. C'è una guerra vera e propria, c'è una guerra ibrida e c'è una guerra politica. ed è questo il terzo aspetto che ci riguarda direttamente, perché sia nel campo largo in maniera più eclatante, sia anche nell'area della maggioranza di governo c'è uno scontro su cosa fare rispetto all'Ucraina, rispetto agli aiuti da dare a Kiev dopo 4 anni e mezzo di guerra. Come si sa, mai più armi all'Ucraina è un po' il proclama di Conte, che lo distanzia tantissimo da Elly Schlein, e dall'altra parte Salvini invece parla con gli industriali che hanno rapporti con la Russia dicendo basta con tutto questo ostracismo, e Tajani, che è anche ministro degli esteri peraltro, oltre che leader di Forza Italia, gli risponde si va avanti come sempre con gli aiuti a Kiev. Grande il disordine sotto il cielo, soprattutto sotto il cielo di quella guerra.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavoto e da Dimensione Suonosoft. Se avete un diesel Euro 5, segnatevi questo numero: 10.000 km. Dal 1 ottobre dovrebbe scattare il nuovo blocco in Lombardia, ma la regione sta preparando una soluzione per permettere a queste auto di continuare a circolare almeno un po'. L'idea è utilizzare Move-In. Si installa una specie di scatola nera sull'auto, che conta i chilometri percorsi, e si può circolare fino a un massimo di 10.000 km all'anno, anche nelle fasce sottoposte alle limitazioni. Il provvedimento riguarda Milano, Monza, Brescia e Bergamo, e in Lombardia ci sono oltre 443.000 diesel Euro 5. Attenzione però a Milano, perché qui gli Euro 5 hanno già le limitazioni di area B dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, infatti bisognerà capire quindi come le nuove regole regionali si andranno a incastrare con quelle già esistenti. La delibera potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, quindi se avete un Euro 5, prima di mettere il cartello vendesi sul parabrezza, aspettate almeno di vedere cosa decide la regione. Speriamo in buone nuove. Lucio Battisti con emozione. Si riparte così verso questa nuova ora, dove ascolteremo anche i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini, e prima ancora Vittorio Guerrieri ci racconta un dolce aforisma d'amore.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Per comprendere a che punto ti amo, bisogna che tu viaggi per 20 anni nel futuro e che tu mi veda prenderti tra le mie braccia esattamente come oggi.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dalla pelle al cuore, Antonello Venditti. Tra pochissimo i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Andiamo a scoprire insieme quali saranno.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore, è la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Photon, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Chang'an, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
11: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
12: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
13: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
12: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
14: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
15: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
16: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a €169. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
15: MCA, materassi da 50 anni.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
18: I di insieme arrivano a Merlata! Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
19: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
21: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
22: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
23: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
22: Dimensione Suono Soft.

attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta

da bere, da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: I Pooh con Uomini Soli nella mattinata di Dimensione Suonosoft. Francesca Romana Barberini e scalpita, scalpita, la sento scalpitare. Allora ascoltiamoli insieme in questa mattinata i suoi consigli.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Anche quest'anno torna a Milano a Cubetti, l'evento che porta uno dei grandi formaggi italiani nei locali protagonisti degli aperitivi milanesi. È una terza edizione che è costruita intorno a un incontro creativo, quello naturalmente del sapere antico dei Casari e anche l'arte sperimentale invece dei bartender. Oggi è con noi per raccontarci i segreti della nuova edizione il presidente del consorzio Tutela Provolone Valpadana, Giovanni Guarneri. Caro presidente, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie, eccoci.
2: Allora, Milano torna a Cubetti in una, come dire, un'edizione sempre golosa e addirittura ci sono due momenti pensati proprio per le due anime del Provolone Valpadana DOP. Ci racconti?
3: Certo. Il Provolone Valpadana DOP si declina in due tipologie, la tipologia dolce e la tipologia piccante. Abbiamo deciso di dedicare i primi giorni alla tipologia dolce per poter sviluppare appieno tutte le possibili combinazioni che rendono il Provolone Valpadana DOP dolce un elemento molto interessante e adatto agli aperitivi in un contesto come quello, insomma, della città di Milano, in locali di diciamo di interesse, che permettono anche di dare lo stimolo a sperimentare accostamenti nuovi. E la seconda parte la dedicheremo al secondo ciclo, il Provolone Valpadana DOP piccante.
2: Ci sono questi abbinamenti molto interessanti in 10 locali, 20 cocktail d'autori e finger food, quindi pensati proprio per valorizzare il Provolone Valpadana DOP. C'è qualcosa che magari ha già degustato che ci può anticipare, che le è piaciuto particolarmente?
3: Sì. La struttura degli eventi appunto collegata, trovando delle combinazioni originali per il Provolone Valpadana e degli abbinamenti poi di carattere, diciamo così, enologico o comunque alcolico, perché di aperitivi si tratta. Quindi, se posso suggerire o così lanciare qualche stimolo, il Provolone Valpadana DOP può essere fritto rapidamente al volo e abbinato con miele, lamponi per esaltare, diciamo così, le sue caratteristiche, e abbinato magari con un cocktail a base di lime e ginger, per esempio, e basilico, insomma. Quindi parliamo di abbinamenti che stimolano la curiosità, diciamo così, dell'avventore. Mentre per quanto riguarda il Provolone Valpadana piccante, l'idea è quello di abbinarlo in modo ardito a un salmone affumicato, un salmone marinato, e poi magari combinare questo finger food con un vino bianco dell'Alto Adige, ecco. Quindi, diciamo, scoprendo territori e abbinando, insomma, anche geograficamente soluzioni che possono incuriosire.
2: Decisamente. Ecco. Bene, allora ricordiamo le date: dal 16 al 19 settembre ci sarà al centro degli abbinamenti ci sarà la versione dolce, dal 30 settembre al 3 ottobre toccherà al piccante. Caro presidente Guarneri, io la ringrazio, beato lei che si è già fatto degli assaggi.
3: Sperimentiamo.
2: Un po'. Sì. Grazie mille, buona giornata.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suonosoft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Giorgia a chiudere le prime tre ore di questa mattinata. Tra pochissimo l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: BricoGay, okay, più vicino a te.
5: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Attenzione! L'usato di auto Rigoldi Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
11: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
10: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
11: L'usato di auto Rigoldi Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
12: Auto Rigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Disastro ferroviario di Pioltello, iniziato il processo di secondo grado a Milano. L'unico condannato, Marco Albanesi, il capo dei manutentori, chiede di patteggiare. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Disposto l'obbligo di dimora, revocati i domiciliari per il PR accusato di stupro a Milano, Elmanam Hassan, 38 anni. I presunti abusi su una 19enne nella notte tra il 15 e il 16 agosto. A Roma, in Campidoglio, alle 12.30, ai funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino parteciperanno anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni. Oggi e domani lo sciopero dei medici di famiglia, visite e ricette a rischio. Basket a Palazzo Pirelli, la premiazione dell'Olimpia Milano, che nella scorsa stagione ha conquistato il triplete. Calcio, con il 5-3 dell'Inter sull'Udinese si è chiusa la quarta di campionato di Serie A, 2-1 Como Parma, 0-2 Toro Roma. Minacce della Russia alla Polonia, se ci attacca sarà distrutta in 2-3 giorni, l'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, ben trovato, ben trovata da Francesco Cavuoto. Questa è l'ora della decompressione di Dimensione Suono Soft. Se non sai che cos'è, basta semplicemente mettersi comodo e alzare praticamente il volume della radio. Non serve fare altro, perché arriverà una valanga di canzoni, di musica, di successi soft di ieri e di oggi da ascoltare tutti d'un fiato. I'm Not Love, la canzone che apre questa nuova ora, e prima ancora Elena Bianca, Aforismo d'amore, tutto per te.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime, prima ancora che i corpi si vedano.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: tonight. Train A Soul si sta. Tra pochissimo la playlist si riaccende qui su Dimensione Suono Soft, i nostri successi uno via l'altro.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol Goldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autori Goldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
11: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
12: Aperitivino?
13: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
12: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
17: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apri il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
20: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
21: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
20: MCA, materassi da 50 anni.
22: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
0: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Dimensione suono soft.

metterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: d'artificio.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Stay. Robbie Williams, Angels, Dimensione, Suono Soft, buon pomeriggio, buona ora della decompressione a te e famiglia. Questa è la radio che ti regala benessere, ti regala relax, ti regala spensieratezza e ti regala ovviamente tanta buona musica. Come nel nostro caso abbiamo ripescato una canzone di Anna Oxa che si chiama Quando nasce un amore. Alza il volume.
1: Quando nasce un amore non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: My Way, The Voice, Frank Sinatra, a chiudere il nostro appuntamento anche l'ora della decompressione qui su Dimensione Suono Soft. Ci sentiamo domani nel cuore della settimana, sarà già mercoledì, saremo proprio al centro di questa settimana e allora baci, baci, baci e abbracci, ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5 e noi se ti va ci sentiamo domattina subito dopo l'ora buona a partire dalle 9 da Cavuoto, ciao!
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: BricoK, più vicino a te.
4: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Disastro ferroviario di Pioltello. Si è aperto il processo di secondo grado a Milano. I PM, primi segnali di ammaloramento giunti un anno prima. L'unico condannato, Marco Albanesi, il capo dei manutentori, ha chiesto di patteggiare. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Ritmi di lavoro sempre più pesanti, forte carenza di organico, continua spinta sulla produttività oraria, promiscuità delle mansioni. Così i sindacati che hanno proclamato lo sciopero di Apple Italia. Venerdì incroceranno le braccia anche i lavoratori dell'Orio Center. Oggi e domani lo sciopero dei medici di famiglia, visite e ricette a rischio, presidio dei camici bianchi a Milano davanti alla stazione centrale. Stasera dalle 20.30 il pellegrinaggio della memoria a Seveso con l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, per i 50 anni del disastro della diossina, avvenuto il 10 luglio 1976. Calcio, domani la prima di Europa League, si gioca a Milan-Benfica. A Roma l'ultimo saluto a Emma Bonino al Campidoglio, i funerali di Stato alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. L'informazione torna tra un'ora.
12: ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio, 15, le Idi di settembre, signora mia. Il primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft, ringrazio e saluto anche Francesco Cavuoto. Sono Fabiana Sera, oggi ti racconto, oggi bellissimo, oggi le due good life del primo pomeriggio sono stratosferiche. Nella prima ti racconto la storia di una bambina e di un punto. È una storia meravigliosa, mi ha commosso, quindi non vedo l'ora di raccontarla anche a te. Seconda, come al solito da un po' di settimane, dedicata alla mini serie di Good Life dedicata alle nostre isole felici, per portarci addosso più a lungo possibile, soprattutto ora che comincia l'autunno, il potere benefico dell'estate, quindi conosceremo un'altra isola italiana. Questa è stupenda, tra l'altro probabilmente si conosce di meno, insomma non è molto molto turistica. Ecco, cominciamo dai, che c'è la musica di Dimensione Suono Soft. Questa è una voce incantevole che ci manca tantissimo. Cominciamo, buon pomeriggio.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: In una vera storia d'amore ci si innamora infinite volte.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Pink con Nate Russ, Just Give Me a Reason. Io tra un po' ti parlo di una storia bellissima di una bambina e di tanta fiducia in noi stessi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
8: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denikar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Photon, i solidi pick-up.
10: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
11: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
12: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
11: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
12: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
11: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
13: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
14: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
15: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
16: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
17: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
16: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
16: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
22: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
23: Dimensione suono soft.

0: Oggi ti racconto una storia bellissima. Prima facciamo un passo indietro. Hai mai notato che ogni grande opera, ogni rivoluzione, ogni cambiamento personale sono iniziati nello stesso identico modo, cioè con un piccolissimo passo? E sai che esiste un celebre libro illustrato che si chiama Dot, che insegna proprio come un semplicissimo punto su un foglio bianco possa sbloccare la fiducia in se stessi. Racconta di una bambina, Vashti, una bambina indiana, convinta di non saper disegnare. Un insegnante la invita a tracciare semplicemente un punto e a firmarlo, e da quel piccolissimo gesto nasce la fiducia nel saper fare qualcosa nella propria creatività. È un elogio dedicato al talento, al coraggio e al cominciare dal potere degli insegnanti, quelli bravi. Oggi perché non abbattiamo la paura allora nella nostra pagina bianca? Facciamo il primo passo verso un'idea che continuiamo a rinfacciare a noi stessi, autosabotandoci, e succede sempre. Vuoi scrivere un libro? Scrivi una singola frase. Vuoi iniziare a correre? Indossa le sneakers e cammina velocemente per 5 minuti. Vuoi cambiare l'alimentazione? Fallo. Aggiungi una porzione, per esempio, di verdura a un piatto di oggi. Non cercare subito il risultato finale nella perfezione. Concentrati unicamente sull'azione minima, sulla scintilla iniziale, come ha fatto quella bimba con un punto. Il segreto del benessere non sta nelle grandi rivoluzioni improvvise e da 0 a 100 tutte insieme, ma nella continuità di micro scelte quotidiane. Disegna il tuo piccolo punto oggi, firmalo e guarda dove ti porterà domani. Che ne dici? Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità sempre legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Che bellezza, Michele Zarrillo, 5 giorni, l'hai appena ascoltata alla fine della prima ora insieme in questo bellissimo 15 settembre, le Idi di settembre, non l'avevamo ancora detto, qui su Dimensione Suon Soft, adesso c'è l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Dimmi
6: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri, aperti anche domenica.
7: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. RFI doveva evitare le morti. Disastro ferroviario di Pioltello, si è aperto il processo di secondo grado a Milano. I PM, primi segnali di ammaloramento giunti un anno prima. L'unico condannato, Marco Albanesi, il capo dei manutentori, ha chiesto di patteggiare. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Rientro a scuola e sicurezza a Pavia, controlli con i metal detector. Ieri 20 persone sono state identificate dai carabinieri vicino alle principali fermate del bus. Oggi e domani lo sciopero dei medici di famiglia, visite e ricette a rischio, presidio dei camici bianchi a Milano davanti alla stazione centrale. La protesta contro la presenza obbligatoria nelle case di comunità. Calcio, domani la prima di Europa League, si gioca a Milan-Benfica. A Roma l'ultimo saluto a Emma Bonino al Campidoglio, i funerali di Stato alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni. Via libera del Senato alla legge elettorale, 113 sì. Ora torna alla Camera, l'informazione torna tra un'ora.
0: Eccola qui la nostra seconda ora, e ringraziando sempre la nostra redazione, sono Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17 con eventi legati al territorio che tra un po' arriveranno, e con la nostra musica, con i nostri contenuti legati al tuo benessere, al tuo relax. A proposito di relax, lui qualsiasi cosa canta lo fa benissimo. Diamogli a questo signore una lista della spesa cortesemente: 6 uova, 5 palatoni di pane, come si dice a Napoli. Rod Stewart arriva su Dimensione Suono Soft nel primissimo pomeriggio con Tonight is the Night. Buon pomeriggio.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Fatti amare per i tuoi difetti, che i pregi sanno amarli tutti.

0: Che meraviglia, Bruno Mars con When I Was Your Man. Ti ricordi la settimana scorsa abbiamo parlato di vendemmia e vintage, che hanno la stessa etimologia, e proprio di vintage ti parlo tra pochissimo, qui su Dimensione Sono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Pronti a ripartire?
6: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
5: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
6: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigol!
8: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
11: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
12: Aperitivino?
13: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
12: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
14: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
15: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
14: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
18: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
19: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
20: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
22: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
23: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Simon & Garfunkel su Dimensione Suono Soft. Intanto c'è Timeless Vintage Second Hand Market al chilo, che cosa bellissima, al Parco Peschetto. Ti sto parlando della zona di Brescia, via Alessandro La Marmora 11, e con una nuova edizione del Vintage e Second Hand Market torna questa iniziativa che unisce shopping consapevole e sostegno alla realtà del terzo settore. Abiti, accessori da riscoprire, tutto quanto molto vintage, che bellezza.

0: Una città per cantare, Ron, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, praticamente una poesia in una canzone. Concludere un'altra ora insieme, hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: BricoGay, okay, più vicino a te.
3: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
6: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
7: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
6: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
7: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
8: Auto Rigol di...
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Le esigenze economiche hanno prevalso su quelle della sicurezza. Disastro ferroviario di Pioltello, si è aperto il processo di secondo grado a Milano. Chieste condanne fino a 8 anni per l'ex amministratore delegato Maurizio Gentile e 2 manager di RFI Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Al tempo, la Regione Lombardia ha riconosciuto con una delibera l'eccezionalità degli eventi atmosferici del 15 e 20 luglio scorso nel Mantovano, richiesta al Ministero dell'Agricoltura per procedere alla compensazione dei danni. Oggi e domani lo sciopero dei medici di famiglia, visite e ricette a rischio, presidio dei camici bianchi a Milano davanti alla stazione centrale, la protesta contro la presenza obbligatoria nelle case di comunità. Calcio, domani la prima di Europa League, si gioca a Milan-Benfica. Il prefetto di Milano ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche. Inter, risentimento all'adduttore per Hakan Çalhanoğlu, sabato salterà il match con la Roma. Via libera del Senato alla legge elettorale, 113 sì, ora torna alla Camera. L'informazione torna tra un'ora.
0: Grazie sempre alla nostra redazione, la voce che ti sta parlando è quella di Fabiana Sera, hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax, delle vacanze. Quest'estate abbiamo detto che non avremo salutato questa bellissima stagione facilmente, ci saremo portati addosso, no? Il sapore del relax, del riposo, parlando anche di isole felici, perché quando dici isola pensi al mare, pensi al relax, pensi al tempo libero, e quindi martedì da qualche settimana lo dedichiamo nella seconda Good Life alle isole felici, quindi conoscendo insieme tutte le isole italiane o gran parte. Quelle lì di oggi, di cui ti parlerò alle 15.40 o giù di lì, sono forse meno conosciute, sicuramente turistiche, però non ti annuncio altro, non ti spoilerò altro, perché abbiamo un sacco di musica tutta attaccata da ascoltare. Il primo discone di quest'ora, Wish I Could Fly, arrivano i Roxette. Buon pomeriggio.
13: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: suona Mamma Mia, She Will Be Loved, ci sono i Maroon 5. Io tra un po', nello spazio dedicato alle nostre isole felici, ti parlo delle isole Borromee, qui su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Gislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
5: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
12: I Di Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i Di Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
14: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
15: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
9: sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
17: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Photon, i solidi pick-up.
17: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
17: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
18: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
19: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
20: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
19: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
20: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
19: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
21: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
22: Dimensione Suono Soft.

0: allora continuiamo a conoscere le nostre meravigliose isole, così l'effetto blu estivo dura di più. Oggi ti parlo delle isole Borromee, ovvero un giardino che galleggia, così lo chiamano, sul Lago Maggiore. È un piccolo arcipelago in cui davvero la natura sembra aver imparato l'arte della scenografia. Sono bellissime, sono Isola Bella, Isola Madre e Isola dei Pescatori, tre personalità completamente diverse, raccolte però in pochi chilometri d'acqua. Isola Bella ti sorprende con il suo giardino barocco disposto su 10 terrazze e che visto dal lago ricorda davvero la prua di una nave fiorita. Poi c'è Isola Madre, che è la più grande ed è un giardino botanico dal clima molto mite, popolato da piante esotiche e pavoni in libertà. E poi infine c'è l'Isola dei Pescatori, che è la più autentica, se vuoi, l'unica abitata tutto l'anno, con vicoli stretti, case addossate, balconi che un tempo pensa erano usati per essiccare il pesce. Insomma, raggiungere con i battelli pubblici di linea è molto semplice, puoi farlo da Stresa, da Pallanza e puoi dedicare loro davvero un'intera giornata senza corse. Portati una borraccia, scegli scarpe comode e sull'Isola dei Pescatori puoi cercare anche un ristorantino che proponga pesce lacustre locale buonissimo. Il momento più bello però, se posso consigliarti, arriva verso il tardo pomeriggio, quando molti visitatori ripartono e il lago torna silenzioso, magari becchi anche un bellissimo tramonto. Goditelo tutto, magari proprio a settembre. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare ancora una volta la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Harry Styles, questo è Sign of the Time, a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso cedo volentieri la linea, come sempre, alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte!
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Carriole, carriole, carriole.
11: Ma non era parole?
10: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
11: Un capolavoro senza tempo.
10: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
11: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
12: Brico Gay, più vicino a te.
10: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
13: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Le esigenze economiche hanno prevalso su quelle della sicurezza. Disastro ferroviario di Pioltello. Si è aperto il processo di secondo grado a Milano. Chieste condanne fino a 8 anni per l'ex amministratore delegato Maurizio Gentile e 2 manager di RFI Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Disposto l'obbligo di dimora, revocati i domiciliari per il PR accusato di stupro a Milano, Elmanam Hassan, 38 anni. I presunti abusi su una 19enne nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso. Oggi e domani lo sciopero dei medici di famiglia, presidio dei camici bianchi a Milano, davanti alla stazione centrale, la protesta contro la presenza obbligatoria nelle case di comunità. Calcio, domani la prima di Europa League, si gioca a Milan-Benfica, Inter, risentimento all'adduttore per Rakan Çalhanoğlu, sabato salterà il match con la Roma. Via libera del Senato alla legge elettorale, 113 sì, ora torna alla Camera, Ceuta, al Viminale proroga di 15 giorni controlli alle frontiere con la Spagna. L'informazione torna tra un'ora.
0: Eccola qui la nuova ora, una nuova ora insieme, la nuova ora di Dimensione Sono Soft, dalle 16 alle 17, sempre con me Fabiana Sera, sempre con te che hai scelto di ascoltare la tua radio del benessere, del relax, delle soluzioni. Sai perché, signora mia? Perché? Perché qui arriva una canzone che ci ha risolto un problemone, il rapporto uomo-donna. Chiamalo scemo, Marco Ferradini. Arriva con Teorema e io naturalmente ti auguro ogni bene.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: La vita mi è splendida quando la mia fantasia regna nella tua libertà d'essere amato.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Una poesia anche per te c'è, Elisa, su Dimensione Suono Soft. Quanto ci piace questa Gen Z che si vuole sempre più bene tra salute e benessere. Te ne parlo tra pochissimo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
12: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
16: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
17: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
20: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
21: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
22: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

Ci sono i Lautos Family, questa è High e questa generazione Z a me davvero piace da morire e non lo dico solamente io, lo dice anche una ricerca che si chiama Gen Z Health and Wellness realizzata da Ipsos e Doxa che dice che si vogliono davvero bene, si registra una nuova tendenza, una ricerca di buona salute che comincia dalla prevenzione, quindi sono molto attenti alla prevenzione, rientra un sacco di ricerca, di informazioni, attenzione alla salute mentale, all'alimentazione, persino le domande rivolte all'intelligenza artificiale sembrano molto molto più consapevoli. Che siano più bravi di noi vecchietti, ma secondo me proprio sì. Antonello Venditti.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: pezzone strepitoso, video ancora più bello, Like a Prayer, c'è Madonna. Chiudo il nostro appuntamento di oggi con il primo pomeriggio di Dimensione sono Soft. Adesso un piccolo recap, poi le news. Oggi abbiamo parlato di una cosa bellissima, cioè come sia importante cominciare per raggiungere un obiettivo, perché spesso ci autosabotiamo, diciamo vabbè no, per raggiungere quell'obiettivo chissà quanto ci metto. Vabbè, cominciamo. Abbiamo raccontato la storia di una bimba indiana che per cominciare, per alzare la sua autostima, ha iniziato con un punto disegnato su un foglio bianco e da lì poi il resto è storia. Secondo Good Life abbiamo conosciuto meglio le isole Borromee. Che cosa bellissima, queste isole felici che stiamo conoscendo meglio, le isole italiane, e che quindi ci fanno portare addosso un po' di sapore dell'estate adesso che questa bellissima stagione ce la stiamo lasciando alle spalle. Ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo naturalmente domani nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moka Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moka Auto. Scoprila su mokautogroup.com.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
8: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
7: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
8: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
9: Auto Rigol di...
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Si è aperto a Milano il processo di secondo grado per il disastro ferroviario di Pioltello nel 2018. Ricordiamo che quell'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta e condanna fino a 8 anni per l'ex amministratore delegato Maurizio Gentile e per i due manager di RFI Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Fabrizio Corona patteggia per la bancarotta della società Fenice, 10 mesi di reclusione convertiti in una pena da 90.000 euro. Arrestato un 29enne al pronto soccorso di Tortona che ha minacciato medici e infermieri con un paio di forbici. Oggi e domani lo sciopero dei medici di famiglia, presidio dei camici bianchi a Milano davanti alla stazione centrale, la protesta contro la presenza obbligatoria nelle case di comunità. Calcio Europa League, domani Milan-Benfica, giovedì tocca la Juventus contro il NEC. Via libera del Senato la legge elettorale, che ora torna alla Camera. Intanto l'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
14: Buon martedì pomeriggio dalla radio del benessere Dimensione Sono Soft. Gianfiero Di Sora ti sta parlando insieme a me fino alle 21. Il compito di accompagnarti fino a casa, magari hai finito adesso di lavorare, sei in macchina e sei sintonizzato sulla radio giusta, quella che ti emoziona, che ti coccola, Dimensione Sono Soft. Saluto anche Fabiana Sera, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Noi iniziamo con la nostra canzone d'amore e il nostro aforisma.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Non è niente. Sta tranquilla. È solo il cuore.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Charlie Puth nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere, la nostra grande musica.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Chang'an, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
10: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
15: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
14: MCA, materassi da 50 anni.
16: Le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla!
18: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autori Goldi! A Milano dal 1906.
20: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
21: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
22: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
24: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
25: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
26: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
25: Dimensione suono.

0: Questa è Dimensione Sono Soft. Adesso apriamo le strade del food con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Si parla in particolare di formaggio.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. E il martedì con noi torna un amico di Segreti in tavola, uno dei più grandi maestri assaggiatori, conoscitori di formaggio, delegato ONAF per Roma e per il Lazio. Sto parlando di Domenico Villani. Domenico.
3: Ciao Francesca e un saluto alle persone in ascolto.
2: Ciao, torniamo in viaggio col formaggio?
3: Sì, oggi terminiamo il nostro viaggio estivo.
2: Dai, dove andiamo di bello?
3: E lo terminiamo in Ciociaria. E lo facciamo con una sorpresa che arriva da Morolo, è un piccolo borgo in provincia di Frosinone, ai piedi dei Monti Lepini. E il nome di questo formaggio è curioso, si chiama Ciambella di Morolo.
2: Perché?
3: È precisamente un formaggio a pasta filata prodotto con latte vaccino, che deve il suo nome proprio alla caratteristica forma d'anello con il foro centrale, una forma particolare che non è soltanto un elemento estetico, ma è diventata negli anni uno dei tratti distintivi di questo prodotto della tradizione casearia morolana. La sua storia affonda le radici nella cultura contadina del territorio e la produzione artigianale è documentata almeno dagli anni 30, quando un caseificio della zona iniziò a tramandare una lavorazione che ancora oggi rappresenta una delle eccellenze gastronomiche di Morolo. La ciambella viene lavorata a mano e dopo la filatura prende la sua caratteristica forma, ma c'è un altro elemento che la rende immediatamente riconoscibile: l'affumicatura naturale a fumo freddo, tradizionalmente ottenuto con legno di faggio e in alcuni casi anche di pioppo, e il risultato è un formaggio dalla crosta sottile, liscia ed elastica e di colore giallo ocra. All'interno troviamo una pasta morbida ed elastica, color avorio e paglierino, che diventa piacevolmente fondente quando viene scaldata. Presenta un gusto leggermente sapido, accompagnato da un deciso e caratteristico sentore di affumicato. Le pezzature possono variare, si trovano ciambelle da 500 grammi, da 1 kg, ma qualche volta anche da 3 kg. In cucina è davvero versatile, si può gustare semplicemente a tavola con del buon pane, oppure alla piastra, al forno o insieme alle verdure, dove la sua capacità di fondere regala piatti semplici ma molto gustosi. La ciambella di Morolo è riconosciuta anche come prodotto agroalimentare tradizionale del Lazio e nel corso degli anni ha ottenuto anche importanti riconoscimenti. Possiamo dire che dietro quella forma così curiosa c'è la storia di un paese ed una tradizione che ancora oggi continua a raccontare attraverso il gusto l'identità di questo angolo di Ciociaria.
2: Beh, direi di sì. Domenico, grazie per questo, è un segreto segretissimo, ma insomma tutti a Morolo ad assaggiare la ciambella di Morolo, e noi ci sentiamo martedì prossimo naturalmente per altri segreti sui formaggi. Intanto grazie e buona giornata.
3: Buona giornata a te, un saluto alle persone in ascolto.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola invece torna qui domani mattina, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Forno Blondes a dimensione sono soft, tempo di notizie, tra pochissimo la nostra redazione.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Sera da Francesco Di Bruno. Si è aperto a Milano il processo di secondo grado per il disastro ferroviario di Pioltello, in cui nel 2018 morirono 3 persone e ci furono oltre 100 feriti. Chieste condanne fino a 8 anni per l'ex amministratore delegato Maurizio Gentile e per i 2 manager di RFI, Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Fabrizio Corona patteggia per la bancarotta della società Fenice, 10 mesi di reclusione convertiti in una pena da 90.000 euro. Arrestato un 29enne al pronto soccorso di Tortona che ha minacciato medici e infermieri impugnando un paio di forbici. Oggi e domani lo sciopero dei medici di famiglia, presidio dei camici bianchi a Milano davanti alla stazione centrale, la protesta contro la presenza obbligatoria nelle case di comunità. E poi il calcio con l'Europa League. Si parte domani con Milan-Benfica, giovedì tocca invece alla Juventus contro il NEC. E poi l'Italia che proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna e di conseguenza la Spagna proroga i controlli sugli italiani fino all'8 di ottobre. Ed è tutto, le news, tornano tra un'ora.
0: 5. Piero Di Sora ti sta parlando insieme a me fino alle 21. C'è la possibilità fino al 20 di questo mese, 20 di settembre, di avere prezzi straordinari in 50 negozi del distretto e del commercio della Bergamasca. Ti dico quali sono, quali saranno coinvolti: Azzano San Paolo, Comunnuovo, Grassobbio, Levate, Orio al Serio, Stezzano e Zanica. Questi sono i comuni coinvolti in questa grande iniziativa. Quindi se avete la possibilità, andate e fate un giro, perché ci sono grossi sconti. La musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore, è il nostro aforisma.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Se l'amore è cieco, tanto meglio. Si accorda con la notte.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Adele a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
10: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
11: Carriole, carriole, carriole.
12: Ma non era parole?
11: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
12: Un capolavoro senza tempo.
11: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
12: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
13: Brico Gay, più vicino a te.
11: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
15: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano del tuo chilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometrozero.com.
16: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno nessuno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
17: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
18: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Antonello Venditti, dimmelo tu cos'è, a Dimensione Sono Soft, tempo di notizie, tra poco la nostra redazione per rimanere informati.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
7: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
7: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
8: Rigol di a Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Sera da Francesco Di Bruno. Si è aperto a Milano il processo di secondo grado per il disastro ferroviario di Pioltello, chieste condanne fino a 8 anni per l'ex amministratore delegato Maurizio Gentile e per 2 manager di RFI. Nel 2018 l'incidente, ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Fabrizio Corona patteggia per la bancarotta della società Fenice, 10 mesi di reclusione convertiti in una pena da 90.000 euro. 14 nuovi nomi saranno iscritti al Famedio, l'ex calciatore Franco Baresi, Don Antonio Mazzi e Ornella Vanoni sono solo alcune delle personalità che il prossimo 2 novembre verranno iscritte nel Pantheon dei milanesi illustri al Cimitero Monumentale di Milano. Calcio, domani prende il via l'Europa League, si gioca a Milan-Benfica, giovedì tocca la Juventus contro il NEC. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna, con Madrid che a sua volta proroga i controlli su chi arriva dall'Italia fino all'8 ottobre. Ed è tutto, ora ci occupiamo di legge elettorale e lo facciamo con il direttore Enrico Mentana.
10: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: Come si temeva e come non era peraltro difficile da immaginare, la disputa parlamentare sulla legge elettorale è diventato il primo grande scontro della campagna elettorale, ed è proprio sulla campagna elettorale che si fonda tutto lo screzio, tutto il dividersi tra maggioranza e opposizione, perché ovviamente si imposterà tutta la propaganda in vista del voto, quando sarà prevedibilmente tra un anno esatto, proprio sul fatto che la maggioranza di oggi ha voluto una legge elettorale e che la premierebbe se raggiungesse il 42% al di là dei mezzi e al di là di tutte le dimensioni delle altre forze in campo. Non solo, si dice da parte delle opposizioni, soprattutto del PD, così volete anche scegliere il Presidente della Repubblica. Premesso che nella storia della Repubblica Italiana non ci sono stati negli ultimi 50 anni presidenti di destra o di centrodestra, quindi non è certo questo il rischio che si corre. È evidente che tutto questo fa parte della sostanza, ma anche della forma dello scontro. Cosa voglio dire? Che bisogna fare la faccia feroce. Poi in realtà nessuno sa chi vincerà le elezioni. Per quanto sembri incredibile, nel momento in cui il centro-sinistra accusa il centro-destra di volere una legge con lo sbarramento al 42% che dà il premio di maggioranza per vincere, in realtà pensa anche a se stesso, perché l'obiettivo è alla portata del cosiddetto campo largo, se sarà davvero sufficientemente largo e se sarà sufficientemente coeso, perché non si riesce a comprendere come e perché una delle due parti dovrebbe arrivare fino a quel livello e l'altra no. Ma appunto, siamo alle dispute, siamo alle facce feroci e siamo anche ai calcoli dietro le quinte, perché ciascuno poi dice la sua, ma calcola se potrà vincere oppure no.
13: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Questa è la radio del benessere, Gianpiero Di Sara ti sta parlando. Da domani 16 di settembre a Milano c'è Mobi Days 2026, come progettare la mobilità del futuro. Una settimana di divulgazione, confronto ed esperienza in cui parlare di trasporto pubblico, pedonalità, ciclabilità, sharing e naturalmente accessibilità. Una settimana davvero molto importante, perché sappiamo insomma che il traffico, la mobilità in una città come Milano è molto importante. Nel frattempo c'è la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: La meraviglia di pensarsi in contemporanea è di saperlo anche senza saperlo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Robbie Williams, Dimensione Sono Soft, tra poco c'è Good Life, Agatha Christie, si parla proprio di lei, e il Default Mode Network.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
16: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove usate, selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
19: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano in via Daimler 60. 41 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
20: Pronti a ripartire?
21: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
20: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
21: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
22: Autorigoldi!
23: A Milano dal 1906.
20: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
24: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
25: Condizioni meteo ancora estiva al momento tra la Lombardia e il Piemonte, con ampie zone di sereno e soprattutto temperature che continuano a sfiorare i 28-30 gradi. Anche domani sarà una giornata calda, però è anche vero che domani una perturbazione si avvicinerà alle regioni settentrionali e domani sera porterà acquazzoni e temporali anche di forte intensità, causando giovedì un netto calo delle temperature. Per sapere a questo punto come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Mi dici.

Eccoci con la nostra Good Life del martedì sera qui a Dimensione Sono Soft. Tanti auguri Agatha Christie, ma che paura! Oggi nel 1890 nasceva la regina del giallo Agatha Christie, una delle menti più creative della storia della letteratura. La cosa curiosa è che lei stessa dichiara più volte che le sue trame migliori

0: delitti più ingegnosi le vengono in mente mentre fa la lavastoviglie o lava i piatti a mano. Dunque possiamo lasciarsi ispirare, naturalmente imparando a sfruttare la noia e le attività ripetitive. Troppo spesso riempiamo ogni momento vuoto prendendo in mano lo smartphone o impoverendo lo spazio mentale dedicato all'intuizione. Oggi, quando fai le pulizie, porti fuori il cane, attenzione, o aspetti il bus, non ascoltare nulla e non guardare proprio lo schermo, mi raccomando. Lascia che le mani lavorino in automatico e che la mente sia libera di vagare senza meta. Questo stato di riposo attivo si chiama esattamente default mode network del cervello, il circuito responsabile delle idee brillanti e dell'ispirazione improvvisa. L'arte di non pensare a niente è spesso il modo più veloce per risolvere un problema complesso. Sii curioso, mi raccomando, osserva i dettagli attorno a te e lascia affiorare le tue idee. E fai gli auguri ad Agatha Christie, magari iniziando a leggere un suo libro. Questa è Dimensione Sono Soft e questa è la nostra Good Life. Tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: George Michael, siamo pronti per darti le ultimissime notizie qui a Dimensione Sono Soft. Buona serata.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90€ al chilo. Scopri di più su conad.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a €120 in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesco Di Bruno. Il femminicidio di Valentina Sarto del 18 marzo scorso, disposta la perizia psichiatrica per il marito, la Corte d'Assise di Bergamo ha disposto l'esame sulla capacità di intendere e di volere di Vincenzo Dongellini. Si è aperto a Milano il processo di secondo grado per il disastro ferroviario di Pioltello, chieste condanne fino a 8 anni per l'ex amministratore delegato Maurizio Gentile e per 2 manager di RFI. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. La Regione Lombardia ha celebrato il triplete tricolore dell'Olimpia a Palazzo Pirelli. La squadra di Milano ha ricevuto il riconoscimento per la conquista di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Parliamo anche di calcio. Domani la prima di Europa League. Tra le gare in programma c'è Milan-Benfica. Giovedì tocca invece alla Juventus contro il NEC. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Madrid a sua volta proroga i controlli su chi arriva dall'Italia fino all'8 ottobre. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Ultima ora insieme con Giampiero Di Sora che ti sta parlando in questo che mi auguro sia un bel martedì sera con la musica e le emozioni che ti regala Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. A proposito di emozioni, vi faccio sentire e ti faccio sentire la canzone d'amore. Alza il volume della tua radio perché c'è lui, c'è il grandissimo Riccardo Cocciante.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: 20 agosto. Una lacrima scomposta scivola e si perde su quel binario. Io la vedo. Avverto la sua forza impetuosa, ma non ho il coraggio di fermarla. Quanto mi pentirò di non averlo fatto.

0: Anche Cesare Cremonini nella nostra playlist di martedì sera qui a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
11: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
11: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
12: Aperitivino?
13: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
12: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
14: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
15: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
19: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
20: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
21: Condizioni meteo ancora estiva al momento tra la Lombardia e il Piemonte, con ampie zone di sereno e soprattutto temperature che continuano a sfiorare 28-30 gradi. Anche domani sarà una giornata calda, però è anche vero che domani una perturbazione si avvicinerà alle regioni settentrionali e domani sera porterà acquazzoni e temporali anche di forte intensità, causando giovedì un netto calo delle temperature. Per sapere a questo punto come andranno le cose, da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Lucio Dalla and Company, Vita a dimensione sono soft, siamo per chiudere il mio appuntamento qui con la radio del benessere. Buona serata da Giampiero Di Sora, passala mi raccomando con le persone che ami, noi ci ritroviamo domani, ti aspetto tra le 17 e le 21, buona serata e buona radio.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie, per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o

0: qualità. M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
4: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
7: Auto Rigol di...
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesco Di Bruno. Il femminicidio di Valentina Sarto del marzo scorso, disposta la perizia psichiatrica per il marito, la Corte d'Assise di Bergamo ha disposto l'esame sulla capacità di intendere e di volere di Vincenzo Dongellini. A Gardone, nausea e vomito dopo il pranzo a scuola, ricoverati 10 bambini, focolaio di intossicazione alimentare nell'istituto comprensivo, malori anche per gli educatori. I primi casi l'11 settembre, altri sono stati registrati nei giorni successivi fino al 13 di settembre. Regione Lombardia ha celebrato oggi le triplette tricolore dell'Olimpia a Palazzo Pirelli. La squadra milanese di basket ha ricevuto un riconoscimento per la conquista di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Anche il calcio con le prime gare di Europa League si parte domani, tra le altre c'è Milan-Benfica, giovedì tocca alla Juventus contro il NEC. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna, Madrid replica con controlli per gli arrivi dall'Italia fino all'8 ottobre. Caccia italiani abbattono un drone in Lituania poche ore prima dell'arrivo di Crosetto, la nostra presenza sul confine est della NATO ha detto è fondamentale. Ed è tutto, le news, tornano domani.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Io e te abbiamo ancora tanto da dirci. Dobbiamo solo smettere di usare le parole.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti! Volkswagen T-Roc da 20.200 euro!
8: Volkswagen Polo da 14.900 euro!
7: Volkswagen Taigo da 19.400 euro!
8: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
12: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
13: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
12: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. HS, istitutogiglio.it.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Carriole, carriole, carriole.
19: Ma non era parole?
18: Non servono parole. Parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
19: Un capolavoro senza tempo.
18: No, il tempo c'è solo fino al 20 settembre.
19: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
20: Brico Ok, più vicino a te.
18: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
21: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
22: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
23: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
0: I Di Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i Di Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
24: Canzoni d'amore,

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
6: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
5: Tutta la notte, canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
6: Uno spettacolo per gli dèi. La vita di due innamorati.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Foton, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moka Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moka Auto. Scoprila su mokautogroup.com.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autorigoldi a Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
11: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
12: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
0: Tutta la notte canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
3: C'è sempre qualcosa di miracoloso in una storia d'amore, anche se finita.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Troppo

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è prestarti il mio libro preferito e non preoccuparmi che tu veda cosa ho sottolineato.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Eppure altro non desidero se non ciò che già possiedo. Il cuore mio, allo stesso modo del mare, è privo di limiti. E ancora come il mare, il mio amore è profondo. Più te ne do e più ne ho, poiché entrambi sono infiniti.